piazza americana lo fa, ma tu si andava, ma ti metto la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolato, il cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quando mi pare, siete con questo microfono, si passa, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia,